0: Tauhi FM, ko rā Rashomaine me te waiata te aroha, ko taumai ngā manu ti ori ori, mihi atu ki te whānau.
1: Kia ora te whānau.
0: Ko waito ingoa.
2: Ori ki o Nardo te karupangirati.
0: Tēnā koe, ko waito ingoa.
3: Ariana, ari kare re te karupangirati.

0: Mariah Carey. Mai wai te wai te tuatahi?
1: Yeah.
0: Auraki?
2: Ariana, Ariana.
0: Auraki mai te wai te tuatahi te rā nei ni?
1: Yeah, Ariana turn tomorrow.
0: Okay. Tukuna, my love.
1: Ngā te tangi ama.